Dance with the Gospel Five. Chiara, già presa. Chiara da Zimpresa. Capo che non si mette uno. Chiara da Zimpresa.

0: Se Kia Henkoma, lo Alex Dueni, o DJ Sianda. Only on Radio 54 African Panorama Live. Into Yabanti, Chino Chibano, DJ Sianda, Sego Jalo.
1: Ciao, mi termina. Sono buzzo moya otando. Io che come cheminanti e kuma otando e kupuza lo kara lo kya e yekisa umoya. Io che so senza kana jenga manje. Ikhanda lo ngcina. Sem shang kumphule muva. Spongela pana kumthandazo nje siyitholile lamhlanje yonkana nje. Spongela uleyo ntawo. Manje sasona tjotha. Rest in peace mama.